ཁྱི Gente selewa kira mebe tuwa nima lo le jinwa tembe tuwe nar chungshi zeto tembe zashe shi be chongmen rongi chula shane gente kwenbe tuwe gine cui cunpar che yula chungji che che pomen jigu ta chindung bi senba luyang kinamne mi cui nyelam tu bu kentu

0: Singlinke, Tandakirani, Sengutsupe, Lizenti, Dongya Lungtin, Nientin, Chikib Likunki, Pugge Lungtin Toku de Supe, Miri Yangye Lizenshi, Tirinki Lizenania, Kumu Mututi, Lingetso, Pujangunjo, Lamasope, Sartu, Sudina Pie, Pugge Lamu Tripjun Chika Gienaki, Chuke Norsanki, Tripsin Tumbukaji, Yamju Sundichon. Tene chuken no sama le tunbe chi. Aju herit ha, tunju bemu kumdu che di, motu yi cho lamu suzi che. Gaptir, no san yeb le milam ngen batang di, ne su midi warkyo.
1: Yeb chi jebi cho, pu chung makto ki tujun riwe. Yeb chi ne, yumda yin cho cho le ya, si kyun pa sa naro na.
2: Ha ha ha ha ha ha.
1: 提托了

0: tu lo ma su te ri mo che be mo ta che che se no sta cho ku ja bu
1: mi ku che bo jo bu ya u sha na shi
0: ka ji

0: Singlinke, Tandakiran, Sengutsupe, Lizenti, Dongyan Lungtin, Nientin, Chikab Lukunki, Purge Lungtin Toku de Zupe, Miri Yangye Lizenshi, Tirinki Lizenalia, Kumu Mututi, Lingetso, Purjangunjo, Lamasope, Sartu, Sudinape, Purge Lamu Tripjun Chika Gienaki, Chuke Norsanki, Tripsin Tumbukaji, Yamju Sundichon. Tene chuke no sa ma le tunbe chi. Aju herit ha, tunju bemu kumdu che di mutu yi cho lamu suzi che. Gepir, no sa yeb le milam ngen batang di ne su midi wakyo.
1: Yeb chi jebi cho, puchu maktu ki tu shiri we. Yeb chi ne, yumda yin cho cho le ya, si kyo ma sa naro na.
2: Tola, Pura, Semja Chumari, Tele Pura Jogomala, Tunzi Chichi.
1: Yachin, Gashi Chu.

0: Sengkelingke, Tandakirang Nian Sengku Tsukbe Le Zhenti, Zhongyang Longchen, Nianchen Jikib Le Kongki, Pyoge Longchen To Gui Zhe Zhupe, Miri Yangye Le Zhenshi, Terenki Le Zhenaliya, Kuimu Motu Ti, Lengge Tso, Pyoge Rangyong Jong, Lamo Tsokbe, Sartu Sudi Nanpe, Pyoge Lamo Chepchung Chika Ge Nanki, Chuege Norsanki, Chepchen Tungbu Gaji, Nyamju Xundu Chung. Tene chuge no san ma le tuen bie ji. A ju heri ta, tuen zhu bie mu kem du che di mu tu yi chuo la mu su zi che. Gep tir, no san yeb le mi lem ngen bak tang di ne su mi di wa kyo.
1: Yeb chi jie bie chuo, pu chung mak tu gui du yun li wei. Yeb chi ne, yung da yin zhuo chuo le ya. Si chung.